0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che asci che ripoito arriva l'onibus?
0: Ma dove vai?
2: Me guai pa' come crei!
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi!
2: Se vi che sape inglese!
3: Se vi che lo domina io!
2: Ya ti dicho, for my!